0: in bocca via luce, nessuna sapanata, odio nessuno.
1: Yugun do yakarui wa duletu, ado wa sei, kenyan chigi, adamaremu, iwa mekari.
0: Hasta lo guardo mu.